0: Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: WhatsApp.
3: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Villa Sacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
0: Ara, sempre, la teva veu.